mezzo truccato che già calavano la scena al primo atto in piena luce. L'avevano tutto sbottonato, tutto gli avevano levato, tranne la maschera e la voce. E mi guardava e sorrideva, e mi guardava e mi diceva: continua tu che tanto è un gioco. Che sia una farsa o una tragedia, meglio che stare su una sedia per dopo battere le mani.

Non è che abbia strabiliato nessuna volta in un teatro, ma è qui mi parla e sta morendo. Ed è con lui che ho cominciato, e quella sera l'ho adorato, che pianse e rise improvvisando. Io quella sera non ho riso, e tantomeno non ho pianto. L'avrei creduto tu, io stavo solo lavorando. No, non è vero, ci credevi, è stata la tua vita ed è mia. E se non è così, il teatro è una follia. Tre passi avanti,

disco beat, a homie da roba, no. Mi chatti panna, vena, vedi, banca, calcia, con drone, torro.